0: Oh, like that. Play it like that.
1: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra story.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Fiera,
3: Franky
4: e Atena.
5: Beauty,
3: skincare
2: e outfit.
5: Ma soprattutto,
3: cosa vale davvero la pena provare?
2: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
1: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: turn it up loud.
1: La musica continua. Questa è la tua radio, RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

0: 1. RDS Next.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Iris, Lib
2: e Toli.
1: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
3: E noi vogliamo sapere tutto.
2: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
0: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo, i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Se online, noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.
3: Lo sai, la testa è malata, lo sai, non voglio pensarti.

0: Questa è la tua musica. Go!
1: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next. Turn it up, up, let the speakers boom.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto.

next. Puoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua musica. Hey, I'm Olivia Rodrigo. Let's go.
1: This is my song. All the hits right here. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah.

0: RPS Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
3: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS.

Ma tu ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa

Questa è la tua radio, RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

0: SNext.
1: Ciao,
2: siamo Angie
3: ed Elena.
2: Confessioni,
3: amicizie,
2: piccoli drammi,
3: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
2: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
3: Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS.

Cercaci sui nostri social. RDS Next. Swipe up.

fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi,

0: Ciao, siamo Samuel e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
1: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
2: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next. Suavemente.

questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Hit music.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
3: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia. Cosa sogni?

0: Next. Raccontaci le tue storie. Swipe up.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: we go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. New music. RDS Next. Let's go.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler,
1: probabilmente no. Che aspetti? Segni in agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: Questa è la tua musica.
1: Here's our song. Animal. RDS Next.

0: Music Station. Tutta un'altra storia.
1: Avevamo parlato due volte.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Tutte le hits del momento. RDS Next.
2: Tutta un'altra storia.

0: perché non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: RDS Next.
2: Siamo Cami Bocci
3: e Giulia Bizzarri e ti aspettiamo con Love Bombing.
2: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
3: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
2: Fino ai segreti più segreti.
3: Love Bombing solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Numero Verde.
2: Andrea.
1: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
2: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
0: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Next. Yeah. DJ, vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: Questa è la tua musica.
1: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
2: Let's go.
1: This is my song.
3: Very stupid song.
4: All the hits right here.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.
5: Yeah. New York City.

0: RDS Next.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: sensazioni. Puro sangue.
1: Cercaci sui nostri social. Instagrammable. RDS Next. Swipe up.

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.

Seguici sui nostri social, YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great.

0: Next. Ciao, siamo Fiera,
1: Frankie
2: e Atena,
3: Beauty,
4: Skincare
0: e Outfit.
3: Ma soprattutto,
4: cosa vale davvero la pena provare?
0: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
5: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: tutte le hits del momento. RDS Next.
1: Tutta un'altra storia.
2: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

penso che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
3: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
3: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next, swipe up.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: break my heart.
1: Questa è la tua musica. Go!
2: It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next. New-

è la tua radio. RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Lisa.
3: Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
3: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.
4: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Next. Yeah. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next, good music, great content.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca. Laura.
0: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: di SNext.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

Shine. Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: questa è la tua musica.
1: Here's our song. Animal. RDS Next.

0: Le DS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
0: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18 live

0: Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Dimmi perché

0: Siamo Iris,
1: Lib
2: e Toli.
0: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
1: E noi vogliamo sapere tutto.
2: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
3: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

questa è la tua musica. La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah.

0: session expert.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go! La, la,
3: la. Questa è la tua radio, RDS Next.
0: My station.
4: Turn it up.
3: Tutta una

0: La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Here we go now. Tutta un'altra storia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: RDS Next, la casa delle web stars che spaccano. You got what I need. Hit music. Rompiamo le regole. I've been sending

0: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
1: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
0: Fino ai segreti più segreti.
2: Love bombing solo su RDS Next.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.
3: Bronchito, baby. Michelangelo.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Next. Yeah. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
1: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
2: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: istante. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next, swipe up. Questa è la tua musica.
1: Hey, this is Miley Cyrus.
0: RDS Next.

Questa è la tua radio RDS Next. Mai

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Se online, noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

Ma t'ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto

0: Seguici sui nostri social: YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great content.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler,
1: probabilmente no. Che aspetti? Segna in agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

0: Questa è la tua radio RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia. My

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Fiera,
2: Frankie
3: e Atena.
4: Beauty,
5: skincare
1: e outfit.
4: Ma soprattutto,
5: cosa vale davvero la pena provare?
1: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
0: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next, swipe up.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare.

vita la mia ex, non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: generazioni. Puro sangue. Turn up the
1: bass and let the speakers blow. RDS Next. More music next. Raccontaci le tue storie. Swipe up.
2: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

Next. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao,
2: siamo Angie
3: ed Elena.
2: Confessioni,
3: amicizie,
2: piccoli drammi,
3: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
2: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
3: Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

Questa è la tua musica. It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è RDS Next.
2: I can listen all day.
3: All day.
1: La musica continua.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
3: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
3: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: Siamo Samara
1: e Lisa. Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
0: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
1: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo!
2: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: ti importa di me? Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: RDS Next.
2: Ciao, siamo Numero Verde.
3: Andrea.
2: Nuova musica, concerti, artisti da scoprire, tutto quello che sta succedendo di nuovo nella musica.
3: Il weekend sta per iniziare, se volete arrivare aggiornati, sapete dove trovarci.
1: Music Friday, venerdì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Monta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa

0: Generation X.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
0: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
3: My station.
1: Turn it up.
0: Tutta un'altra storia.

Seguici sui nostri social YouTube, Twitch, TikTok e Instagram. RDS Next. Good music, great

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

0: Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca. Laura.
0: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

questa è la tua musica. Go! It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. La musica migliore la trovi solo su RDS.

0: we go.
1: Portaci sempre con te. Scarica la nostra app e segui la video diretta. RDS Next. Swipe up.
2: Ciao, sono Fabri Fibra e sono sempre in rotazione su RDS Next. E tu no.

0: di S Next.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18, live su RDS.

0: La musica continua.
1: I love this station.
0: RDS Next.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Next. Yeah. Drop that. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Questa è RDS Next.
1: Tu mi hai preso a bo-

La panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Sto cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, si le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Iris,
2: Lib
3: e Toli.
1: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
2: E noi vogliamo sapere tutto.
3: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
0: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Dani
2: e Giusy. Film da recuperare? Serie TV finite in una notte? O una watchlist che continua a crescere?
1: Se amate perdervi tra cinema e serie quanto noi, vi aspettiamo.
0: Cinefeeling, martedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: Questa è la tua musica. Hey,
1: let's go. This is my song.
2: All the hits right here.
0: La musica migliore la trovi solo su RDS Next. Yeah. New York City.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
0: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: RDS Next.
1: More music next.
0: Raccontaci le tue storie. Swipe up.
2: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: RDS Next.
2: Siamo Cami Bocci
3: e Giulia Bizzarri e ti aspettiamo con Love Bombing.
2: Ogni venerdì dalle 16 alle 17 parliamo delle relazioni.
3: Dalle storie ai momenti più romantici o imbarazzanti.
2: Fino ai segreti più segreti.
3: Love Bombing solo su RDS Next.

next. Yeah. Vuoi riascoltare le tue web stars preferite? Yeah. Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: Questa è la tua radio, RDS Next.
1: Superstar DJ.
2: I love the music.
0: RDS Next, tutta un'altra storia.
2: My radio station.

Questa è la tua musica. Go! It's somber. You're hearing my song? My body isn't ready right now. Let's go! La musica migliore la trovi solo

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samu e Filippo. Abbiamo un'ora, abbiamo delle idee. Il problema è che di solito degenerano.
2: Giochi, improvvisazione e poco controllo della situazione. Non perdetevi la prossima.
0: Crazy Time, giovedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis. Quanto

0: Next.
1: Ciao, siamo Fiera,
2: Frankie
3: e Atena.
4: Beauty,
5: skincare
1: e outfit.
4: Ma soprattutto,
5: cosa vale davvero la pena provare?
1: Noi facciamo un po' di selezione. Voi preparatevi con noi.
0: Get ready with us, martedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è il mare.

0: RDS Next.
1: Ciao, io sono Alice.
2: E io sono Giorgia.
1: Crescere è già abbastanza complicato, farlo con noi due peggiora completamente la situazione.
2: Drammi, figuracce, prime volte e decisioni discutibili. Proviamo a capirci qualcosa? Spoiler,
1: probabilmente no. Che aspetti? Segna in agenda, dai su!
0: Team Between, martedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next. Lo sai.

Questa è la tua radio. RDS Next. My station. Turn it up. Tutta un'altra storia.

0: right here. Questa è RDS Next. Right now. Tutta un'altra storia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Here we go.
1: Questa è RDS Next.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Beatrice. Lavoro, soldi, indipendenza, primi contratti.
3: Insomma, diventare adulti senza avere idea di come si faccia.
2: Qualcuno ce lo doveva pur spiegare.
3: Quindi,
2: proviamoci insieme.
0: Workshop. Mercoledì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

0: Oh, like that. Play it like that.
1: Tutto il giorno solo hits. RDS Next. Tutta un'altra storia.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Angelo
2: e Alberto.
1: Ogni giorno sul web succede qualcosa e dopo 5 minuti già tutti ne stanno parlando.
2: Creator, drama, news e storie da capire.
1: Se online, noi ne parliamo.
0: Web Time, mercoledì dalle 16 alle 17, live su RDS Next. Yeah,

Stats preferiti? Vai nella sezione on demand sul nostro sito. RDS Next, tutta un'altra storia.

0: RDS Next, tutta un'altra storia.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Sto cazzo il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

uscire dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare, se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Samara
2: e Elisa.
3: Ogni settimana c'è qualcosa di nuovo di cui parlano tutti.
1: Noi prendiamo musica, creator, trend, gossip e mettiamo tutto in una classifica.
3: Siete d'accordo? Probabilmente no. Vi aspettiamo.
0: Chart of the Charts, mercoledì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: PSN Extra, tutta un'altra storia. Come on, gonna make some
1: noise here. E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Questa è la tua radio, RDS Next.
2: Superstar DJ.
3: I love the music.
1: RDS Next, tutta un'altra storia.
3: My radio station. Mona Lisa.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Questa è la tua musica. Go!
2: It's somber. You're hearing my song, my body isn't ready right now.
1: La musica migliore la trovi solo su RDS Next.

0: RDS Next.
1: Ciao,
2: siamo Angie
3: ed Elena.
2: Confessioni,
3: amicizie,
2: piccoli drammi,
3: tutto quello che normalmente resta nella chat di gruppo.
2: Solo che qui la chat è aperta a tutti.
3: Entrate anche voi nel Girls Club.
0: Girls Club, lunedì dalle 16 alle 17, live su RDS Next. Baby.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: SNext.
1: Ciao, siamo Gaia
2: e Thomas. Qui stare nel mezzo non vale.
1: Scegliete da che parte stare, difendete la vostra opinione
2: e provate a farci cambiare idea.
1: Una cosa però non si tocca. Laura.
0: Più mille aura. Giovedì dalle 16 alle 17 live su RDS Next.

non sono bravo, ma dovresti saperlo. Parlo solo col cielo, voglio volarci dentro. E ti parlo da un'ora, ma non uso parole, ho un linguaggio che vola.

0: Questa è la tua musica.
1: We're outside. Turn it up a notch. Here's our song. Animal. RTS Next.

0: di SNext.
1: Ciao, siamo Cristina e Alessia. Come stai? Sembra una domanda facile, non sempre lo è.
2: Ansia, autostima, emozioni e tutto quello che abbiamo dentro. Prendiamoci un'ora per parlarne insieme.
0: Emojicons, venerdì dalle 17 alle 18 live su RDS Next.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto

La musica continua. Questa è la tua radio RDS Next. Tutta un'altra storia.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Eleonora
2: e Joker.
1: Che sia su un campo o davanti a uno schermo, a noi interessa solo una cosa: la competizione.
2: Sport, gaming e giocate da discutere fino allo sfinimento.
1: Entrate in partita.
0: MVP Zone, giovedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: Cercaci sui nostri social. RDS Next. Swipe up.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Iris, Lib
2: e Toli.
1: A scuola succedono cose assurde, prof, interrogazioni, figuracce, storie fuori di testa.
3: E noi vogliamo sapere tutto.
2: Quindi mandateci le vostre segnalazioni e non perdetevi la prossima puntata.
0: Scuola Zolli X, lunedì dalle 15 alle 16, live su RDS Next.

0: RDS Next.
1: We love. Feel
0: the rhythm. Tutta un'altra storia. Hit music.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: RDS Next.
1: Ciao, siamo Leo
2: e Isaac. Abbiamo giochi, abbiamo prove, abbiamo visto troppe cose sui social.
1: Adesso vogliamo scoprire cosa funziona davvero. Come andrà a finire? Dovete esserci.
0: No way, no cap. Lunedì dalle 17 alle 18, live su RDS Next.

0: Session Extra.
1: 3, 2, 1, go.
2: Let's go!
0: La la la. Questa è la tua radio, RDS Next.
3: My station.
4: Turn it up.
0: Tutta un'altra storia.